0: y bari yo come on.
1: Why?
0: Yo come on.
1: Why?
0: Yo come on.
1: Why?
0: Yo come on.
1: Why?
0: Yo come on.
1: Why?
0: Yo come on.
1: Why?
0: Yo come on.
1: Why?
0: Yo come on.
1: Why?
0: Tiesto basi.
1: Ya yo.
0: Tiesto basi.
1: Ya yo.
0: Tiesto basi.
1: Ya yo.
0: Basi.
1: Just a rumble,
0: la bicicleta.
1: Earthquake.